continuiamo ancora nella nostra puntata di Radio Web, amici, restando sempre nel tema dell'intelligenza artificiale, perché adesso voglio parlarvi anche di Gemini. Quando una conversazione, ad esempio, con l'intelligenza artificiale di Google produce un risultato utile, come magari un'analisi, un canvas o un'immagine che si vuole condividere con un collega, l'opzione è copiare e incollare oppure fare uno screenshot, poi riscrivere il comando e sperare che Gemini produca lo stesso risultato. Attenzione, perché proprio da questa settimana la musica cambia finalmente, diciamo. Sarà possibile condividere la chat via Google Drive con la stessa interfaccia che si usa per documenti e fogli. Le conversazioni vengono quindi condivise come istantanee e fino a quel punto, se il destinatario continua la chat, le nuove modifiche non alternano il thread originale del proprietario. Funzionalità che, diciamo, un po' usa la stessa tecnologia di Google Drive, stessi controlli di condivisione, stessi permessi, stessa interfaccia per i team che già usano Drive quotidianamente, quindi non c'è proprio nulla da imparare. Le funzionalità, diciamo, sono attive di default per i clienti di Google Workspace, che eredita un po' tutte le politiche organizzative che esistono per la condivisione dei file. Beh, questa sicuramente sarà una bella cosa.

andiamo ancora avanti, amici, nella nostra puntata, perché qui il tema, quando si parla di protezione dei minori, è sempre abbastanza attuale, sempre abbastanza caldo, perché la Commissione Europea ha annunciato un accordo che è stato sottoscritto dai ministri del digitale del G7, che riguarda un insieme di principi comuni per poter garantire la protezione online dei minori. Ecco, sono basati su misure che comunque già esistono, tra cui il Digital Service Act, che le aziende ora devono rispettare severamente. Viene ovviamente sollecitata, ecco, l'implementazione della verifica dell'età. I principi comuni concordati da Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea riflettono le azioni promosse dalla Commissione per poter creare, diciamo, un mondo digitale più sicuro per i minori. I ministri del digitale e della tecnologia del G7 hanno comunque adottato dei principi per poter definire uno spazio digitale più sicuro per bambini e adolescenti, preservando la privacy, libertà e diritti fondamentali. Quindi in dettaglio, diciamo, questi principi richiedono l'attuazione di misure efficaci di gestione, come la valutazione e mitigazione dei rischi, la soluzione di verifica dell'età più robusta, affidabile, che preservino la privacy per supportare esperienze online adeguate all'età. Il livello di privacy e di sicurezza per gli utenti, diciamo, dei minori, con sistemi di raccomandazione progettati per ridurre al minimo l'accesso, diciamo, l'eccessivo coinvolgimento online. Poi anche delle misure forti per prevenire la generazione, la creazione e distribuzione, anche attraverso l'intelligenza artificiale, di materiale pedopornografico, immagini intime non consensuali. Poi l'accesso anche a strumenti parentali semplici, efficaci e interoperabili per i genitori e tutori, programmi completi di alfabetizzazione digitale facilmente accessibili dai genitori, gli insegnanti e i minori, per poter aiutare a comprendere meglio quelli che sono i sistemi digitali e riconoscere i rischi, compresi quelli che vengono posti dall'intelligenza artificiale generativa. E così anche la cooperazione tra i servizi digitali e i ricercatori per consentire la condivisione dei dati, con l'obiettivo questo di migliorare la comprensione dei rischi e rafforzare le soluzioni disponibili per proteggere i minori online. E a questo punto diciamolo pure, perché i ministri del G7 formalmente hanno invitato i fornitori dei servizi digitali a tradurre questi

0: fondo in questa puntata di lunedì con Radio Web. Ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme come sempre. Vi aspetto domani alla solita ora su questa radio. Studio Radio.
1: Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su

0: anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata, con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz, e poi li ha catapultati ora in nuove avventure. Tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali, anche nella musica molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale. Si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.
1: Fuck off.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

8 giugno 2026 la Chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto, il fondatore della religione islamica, lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pashdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca: drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia Intesa San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Biper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis: nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Iran ed Israele hanno annunciato la cessazione delle ostilità dopo 48 ore di intensi scambi di attacchi che avevano fatto temere il collasso della fragile tregua entrata in vigore l'8 aprile, dopo oltre 100 giorni di guerra. A favorire la de-escalation è stato anche l'intervento del presidente statunitense Donald Trump, che aveva invitato pubblicamente le due parti a interrompere immediatamente le operazioni militari. Nella mattinata italiana le dichiarazioni del leader della Casa Bianca: siamo nelle fasi finali per un accordo molto buono con l'Iran. Un'intesa potrebbe arrivare entro 2-3 giorni.
1: Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abbordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
2: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la Premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
2: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella Cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros. E per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
2: È tutto, a più tardi.
3: Ed è già martedì mattina, cari amici di In The Morning, il tempo passa che è una meraviglia, non è vero? Benvenuti e ben ritrovati in questa striscia quotidiana che è In The Morning, tra il lunedì e il venerdì, la mattina tra le 7 e le 9, prima parte Beppe Profeta, seconda con il sottoscritto Tony Marano, che avrà il compito di accompagnarvi fino alle ore 9 con la redazione e le notizie di quell'ora. Pronti dunque per cominciare? 339-633-0800 è il nostro recapito telefonico e anche il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi e le vostre dediche e richieste. Mentre salutiamo, impeccabili anche questa mattina, il duo di Piadena, che sono Gianni Mai in console, dal supervisore tecnica Marco Dalmonte. Pronti per cominciare dunque con la prima canzone di questa mattina.

stamane in apertura di Indie Morning ci occupiamo della storia di una studentessa di soli 17 anni, si chiama Daisia Taylor, che ha raggiunto un traguardo che ha lasciato bocca aperta la comunità scientifica internazionale. Mentre i grandi laboratori investono milioni in tecnologie costose, Daisia ha, si dice così, no? Daisia, esatto, ha guardato alla natura per risolvere un problema critico, rilevare precocemente le infezioni post-operatorie. Utilizzando il succo della barbabietola, pensate, ha creato dei punti di sutura intelligenti. La barbabietola agisce come un indicatore naturale di pH. Quando una ferita si infetta, il suo livello di acidità cambia. Il risultato? I punti passano da un rosso acceso a un viola scuro non appena rilevano i batteri, avvisando immediatamente medici e pazienti senza bisogno di sensori elettronici. Questa innovazione è stata pensata appositamente per i paesi in via di sviluppo, dove l'accesso a strumenti diagnostici avanzati è limitato e le infezioni chirurgiche sono una minaccia costante. Premiata tra i migliori giovani scienziati al mondo, Daisia, oh, l'ho detto bene stavolta, ha dimostrato che la vera innovazione nasce dall'empatia e dalla voglia di rendere la cura della salute accessibile a tutti.

dice di Tarassaco per le sue potenziali proprietà contro il cancro. I risultati nei laboratori sono incredibili. Pensate, l'estratto sembra innescare l'apoptosi, ovvero il suicidio programmato delle cellule malate, lasciando intatte quelle sane. Attenzione però, gli esperti chiariscono che non si tratta di una cura miracolosa fai da te. Sebbene i test in vitro siano promettenti e abbiano portato a piccoli studi clinici, la scienza richiede tempi lunghi e prove rigorose prima di confermare l'efficacia reale sull'essere umano. Questo studio comunque ci ricorda quanto la natura possa ancora ispirare la medicina del futuro, offrendo nuovi percorsi dove i trattamenti tradizionali incontrano ostacoli. E questa dunque è la prova che la biodiversità è una risorsa inestimabile per la nostra salute.

Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

questa mattina vi voglio parlare anche di una scelta di civiltà che divide l'opinione pubblica, ma poggia su basi scientifiche veramente solide. In Svizzera, infatti, dove se ne sentono ultimamente di cotte e di crude, è ormai vietato per legge gettare le aragoste vive nell'acqua bollente. Molti sono abituati a considerare questa pratica normale, ma la scienza ha parlato chiaro: i crostacei provano dolore e soffrono profondamente. Per questo motivo, prima di procedere alla cottura, l'animale deve essere obbligatoriamente assemato, stordito. Non si tratta solo del momento finale, ma di tutto il trattamento. È vietato anche trasportarle sul ghiaccio, una pratica che causa stress e sofferenza inutile. Le aragoste devono essere mantenute in un ambiente il più vicino possibile a quello naturale, fino all'ultimo istante. È un passo avanti verso un approccio più etico in cucina, che non vieta il consumo, ma impone il rispetto per la sensibilità animale. Molti chef si sono già adeguati utilizzando tecnologie che garantiscono una morte istantanea senza dolore. È un cambiamento che ci spinge a riflettere su quante altre tradizioni accettiamo solo perché si è sempre fatto così.

Immaginate ora, cari amici di Studio Radio, di ricevere le chiavi di una casa ristrutturata senza pagare l'affitto e di avere un lavoro sicuro ad aspettarvi. Non è il sogno di un utopista, ma il piano d'emergenza del piccolo borgo di Arenillas, in Spagna. Pensate, con soli 40 abitanti rimasti in questo borgo, questo gioiello della provincia di Soria ha deciso di sfidare lo spopolamento con un'offerta concreta e immediata. Il bando è rivolto specificatamente a famiglie con figli in età scolare. Oltre alla casa gratuita, il comune garantisce un posto di lavoro a tempo indeterminato come muratore addetto alla manutenzione del paese. Ma non finisce qui. La famiglia avrà anche la possibilità di gestire il bar sociale, il vero cuore pulsante, centro di aggregazione della comunità. I bambini potranno frequentare la scuola regionale a 20 km di distanza, con il trasporto completamente gratuito garantito dalle autorità. Attenzione però, non si tratta di una vacanza pagata. Il consiglio comunale cerca persone motivate, pronte a integrarsi davvero e a vivere il borgo a 365 giorni all'anno, affrontando anche il silenzio e il clima dell'entroterra spagnolo. È una scelta di vita radicale che richiede coraggio, spirito di adattamento e voglia di ricominciare lontano dal caos delle grandi metropoli.

Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La Gallinella Saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Una svolta straordinaria arriva dai laboratori di Hong Kong e potrebbe cambiare per sempre il modo in cui affrontiamo il cancro alla pelle. Infatti i ricercatori hanno presentato un cerotto intelligente, pensate un po' cari amici di Studio Radio, in grafene e rame, che permette di eliminare il melanoma senza la necessità di interventi chirurgici invasivi. Il funzionamento è quasi fantascientifico. Una volta applicato sulla lesione, il cerotto viene attivato da un laser a bassa potenza. Il calore sprigionato rilascia ioni di rame che scatenano uno stress ossidativo letale per le cellule tumorali. I risultati dei test sono sbalorditivi. In soli 10 giorni il dispositivo ha eliminato il 97% della massa tumorale nei modelli di laboratorio, preservando completamente la pelle sana circostante. Ma la vera rivoluzione è l'effetto memoria. Il trattamento sembra addestrare il sistema immunitario a riconoscere e combattere eventuali cellule tumorali in circolazione, prevenendo la diffusione del cancro ad altri organi. Siamo così di fronte a una nuova era della medicina oncologica, dove la tecnologia indossabile e i nanomateriali offrono cure più dolci e mirate.

prima di chiudere questa mattina vi voglio parlare dell'impresa di questo imprenditore canadese Marcel Lebrun, che ha scelto di trasformare la sua fortuna in qualcosa che potesse davvero cambiare la vita delle persone. Non un semplice gesto di beneficenza, ma un impegno profondo verso chi vive ai margini. Così è nato 12 Neighbors, un piccolo villaggio in crescita a Fredericton, pensato per offrire un nuovo inizio a chi non ha una casa. Le microabitazioni costruite finora sono piccole, sì, ma accoglienti e complete di tutto: una cucina dove preparare un pasto caldo, un bagno privato, uno spazio che finalmente appartiene a chi lo abita. L'affitto è proporzionato al reddito, perché nessuno debba scegliere tra un tetto e la sopravvivenza. Ma ciò che rende questo progetto davvero speciale è l'idea di comunità. Oltre alle case sono nati una caffetteria, una tipografia, una cucina formativa, luoghi dove imparare, lavorare e ritrovare fiducia nelle proprie capacità, spazi dove sentirsi parte di qualcosa.

Allora, una notizia scientifica, direi decisamente interessante questa, tant'è che poche settimane fa al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma è stata eseguita la prima mastectomia endoscopica con la paziente completamente sveglia, senza anestesia generale e senza incisioni sulla mammella. Un intervento rivoluzionario che apre nuove strade nella cura del tumore al seno. Cos'è che rende questa operazione così innovativa? Pensate, un intervento mini-invasivo con una piccola incisione di circa 3 cm nell'ascella, senza alcuna incisione sulla mammella. La paziente è rimasta sveglia grazie all'anestesia loco-regionale, evitando l'anestesia generale. Sono stati utilizzati strumenti endoscopici ad alta precisione, permettendo un risultato senza cicatrici. Il recupero è stato rapidissimo, con dimissioni in meno di 24 ore. Questo tipo di intervento riduce lo stress fisico ed emotivo e potrebbe diventare un nuovo standard nella chirurgia senologica del futuro.

Siamo in dirittura d'arrivo per questo martedì mattina. Salutiamo Loretta da Crema che ci ha scritto, ci ha inviato i suoi saluti e alla quale dedichiamo l'ultima canzone che abbiamo sentito quest'oggi nel nostro appuntamento, seconda parte di In the Morning, che tornerà questa sera dopo la mezzanotte con la replica e poi nuovamente in diretta domani mattina, mercoledì, tra le 7 e le 9. Prima parte Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto Tony Marano. Vi ricordo, nel corso della giornata, questo pomeriggio alle 14 Disco Party, alle ore 16 Maurizio Rossi con Radio Web, il mondo di internet alla radio, e in prime time, come si dice in gergo televisivo, alle ore 21 torna il grandissimo Ugo Buizza con una nuova puntata imperdibile di Tracce, da non perdere assolutamente, tra vecchi classici e nuove sonorità. Grazie per averci seguito e buona continuazione sempre qui sulla vostra Radio del Cuore, Studio Radio The Vintage Station.

0: sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma, riaprirà lo stretto di Hormuz.
1: Tortura e crimini di guerra. Con questa ipotesi di reato, la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Ashdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia. Il paese dello stivale, diventato il paese delle ciabatte.
2: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. L'US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
2: Politica senza grandi sorprese. I ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
1: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca gara 4.
2: È tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Well, sometimes I go out buzzing and I look across the water.
2: Quando pensiamo ad Amy Winehouse, l'immagine che offre è quasi sempre la stessa. Una voce immensa, uno sguardo ferito, un talento bruciante consumato troppo in fretta. Ma c'è un'altra Amy, una Amy che raramente finiva sui giornali, una Amy che non cercava applausi. A Camden, il suo quartiere, molti la ricordano così, non come una star, ma come una presenza. Chi la incontrava per strada racconta che bastava un bambino a cambiare tutto, la sua postura, il suo volto, il suo modo di parlare. Amy si abbassava alla loro altezza, ascoltava davvero e rideva. Passava ore a giocare con i figli dei suoi collaboratori, dei commercianti di quartiere o dei vicini di casa. Li aiutava con i compiti, anche quando tornava stanca da uno studio di registrazione. Comprava i dolci, piccoli regali, quaderni colorati, spesso senza dire nulla ai genitori. Era un gesto naturale, istintivo, come se in quel contatto trovasse una tregua.

Chi le era vicino racconta che con i bambini Amy non era mai Amy Winehouse, era semplicemente Amy. La sua generosità però non si fermava lì. Lontano dalle luci, senza comunicati stampa, Amy visitava spesso e regolarmente ospedali pediatrici e case famiglia. Entrava in punta di piedi, cantava piano, ascoltava storie. Non voleva foto, non voleva ringraziamenti. In una occasione, pensate, incontrò un ragazzo in difficoltà. Aveva poco più di 15 anni e un sogno: studiare musica. Le raccontò di come la musica fosse l'unico posto in cui si sentiva al sicuro. Amy ovviamente si riconobbe subito in quelle parole. Poco dopo, senza clamore, si offrì di pagare per intero il suo percorso di studi. Disse solo: se la musica ti salva, allora va protetta. Era convinta che la musica l'avesse salvata da adolescente e cercava quella stessa scintilla negli altri. Il suo sogno più grande però, quello che non riuscì mai a realizzare, era proprio di diventare madre. Ne parlava con dolcezza, con timore, con speranza. Forse è per questo che quel bisogno di proteggere, di accudire, di trovare altre strade, fosse diverso. Chiunque fosse fragile diventava in qualche modo famiglia. Quando Amy se ne andò, il silenzio fu assordante, ma non definitivo. La sua famiglia decise quindi di trasformare quel dolore in continuità. Nacque così la Amy Winehouse Foundation, una organizzazione che ancora oggi lavora ogni giorno per prevenire l'abuso di sostanze tra i giovani, per offrire sostegno, alternative, ascolto. Attraverso programmi di musicoterapia, centri di accoglienza, percorsi educativi, la fondazione raggiunge migliaia di ragazzi vulnerabili, bambini e adolescenti che cercano una voce, un rifugio, una possibilità. Così, in nome di Amy Winehouse, continua a vivere lontano dal mito tragico. Vive nei sorrisi, nei sogni coltivati, nella musica che cura. Forse alla fine questa è l'eredità più vera che Amy ha lasciato. Non solo una voce che non dimenticheremo certamente mai, ma una mano tesa verso chi cresce. Perché dietro ogni arte

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: sono le 10.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. E il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
1: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Dalla crisi in Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia, chiamando la paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
2: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una 15ina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea, per futili motivi, avrebbe sparato all'unica gamba rimasta a un 29enne disabile che ora rischia la sedia a rotelle. Il ragazzo, legato a vincoli di parentela, un presunto affiliato alla criminalità organizzata locale, in presenza del suo avvocato ha confermato agli investigatori di aver sparato al disabile per vendicarsi di un like che la vittima aveva posto al profilo social della sua fidanzata.
2: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis.
2: È tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio i grandi successi non finiscono mai.
4: Do it twice at the beginning and that'll be nice. Right. You're gonna bring the whole tune in then, really. You'll come in just before you. Boom, boom, junge.
5: Yeah, so it starts, the bass starts.
6: 4 and 2, right?
4: You've gone all round in a circle now. The bass is starting us off. Right. Right, magic.
5: Catch
4: your magic.
5: Fucking magic.
4: 2, 3.

Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
1: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 a 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana ai campi profughi.
2: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
1: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. Due italiani, già detenuti nel carcere Lo Russo e Cutugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
2: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il viceministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
1: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive? Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico, arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, il commento del governatore Schifani.
2: È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

le storie della musica. C'è una cosa che spesso dimentichiamo quando ascoltiamo una canzone che conosciamo a memoria. Prima di diventare un inno, quella canzone è stata solo un'idea. E prima ancora era solo una persona che non voleva mollare. Questa è la storia di Jon Bon Jovi, ma soprattutto è una storia di resistenza. Siamo agli inizi degli anni Ottanta, in un seminterrato nel New Jersey c'è un ragazzo che pulisce i pavimenti degli studi di registrazione della Power Station. Non era una rockstar, non aveva un contratto, non aveva nemmeno una band. Aveva uno straccio in mano e una convinzione feroce: prima o poi toccherà anche a me. Il proprietario dello studio era suo cugino, quello era l'unico modo per stare lì dentro. Di giorno faceva le pulizie, di notte, quando i grandi artisti se ne andavano, John restava a scrivere, a provare, a registrare. Nel 1982 incide una canzone usando musicisti di sessione perché non poteva permettersi altro. La canzone si chiamava Runaway.

e a questo punto succede qualcosa di strano. La canzone inizia a girare nelle radio locali, prima ancora che esistesse un gruppo chiamato Bon Jovi. I primi due album arriveranno subito dopo. Un po' di successo, sì, ma non proprio ancora la gloria, non abbastanza. Quindi la casa discografica fu chiarissima. Il terzo disco è l'ultima possibilità, o funziona o è finita. Niente romanticismi, solo realtà. John e la band quindi si chiudono in una casa del New Jersey, scrivono decine di canzoni, le provano davanti ai ragazzi del posto per capire cosa funziona davvero, ma nessuna strategia di marketing, solo istinto e facce vere. Una di quelle canzoni raccontava la storia di Tommy e Gina, classe operaia, lavori duri, bollette da pagare, sogni che resistono anche quando tutto sembra crollare. John però non era convinto, pensava che non fosse abbastanza rock, non voleva nemmeno metterla nel disco. Fu Richie Sambora a fermarlo e a dirgli: guarda che questa canzone ha un'anima. Ebbene, quella canzone era Living on a Prayer.

Nel 1986 poi esce Slippery When Wet e il mondo cambiò. Non era solo un album, era un grido collettivo, un disco che parlava a chi lavorava duro, a chi sognava, a chi non aveva niente di garantito. Diventò quindi uno degli album più venduti di sempre. I Bon Jovi diventarono il volto del rock da stadio, capelli cotonati, sorrisi smaglianti, ritornelli da urlare a squarciagola. Ma dietro il successo c'era il prezzo. Il prezzo erano i tour infiniti, le pressioni continue. Insomma, alla fine degli anni 80 la band era esausta. John cadde addirittura in depressione, burnout totale. Molti erano convinti che fossero solo una meteora legata all'estetica, ormai in declino. Insomma, sembrava finita, e invece no. John fece una cosa che pochi hanno il coraggio di fare: cambiò. Si tagliò i capelli, cambiò sound, cambiò pelle. Negli anni 90 quindi torna con Keep the Faith.

Mentre in quel momento il grunge spazzava via le band degli anni 80, i Bon Jovi sopravvissero adattandosi più maturi, più seri, ma sempre riconoscibili. Non inseguirono la moda, rimasero se stessi, solo più consapevoli. Ma John Bon Jovi non si è fermato al palco. Ha fondato in seguito un'organizzazione per combattere la fame e la povertà ed ha aperto i John Bon Jovi Soul Kitchen, ristoranti dove chi non può pagare mangia gratis o lavora in cambio del pasto. Niente carità esibita, solo dignità. John serve ai tavoli, spesso e volentieri, e ascolta le persone. Dimostra che la leadership non è solo stare sotto i riflettori, ma prendersi cura della propria comunità. Oggi, dopo oltre 40 anni di carriera, centinaia di milioni di dischi venduti e migliaia di concerti, i Bon Jovi sono ancora lì. Uno dei pochissimi nomi della loro epoca capaci di riempire ancora gli stadi. La storia di Bon Jovi ci ricorda una cosa fondamentale. Il talento conta, sì, ma non basta. Il resto si chiama resistenza. Ha iniziato pulendo i pavimenti di uno studio, ha finito per possedere il palcoscenico del mondo. Non ha mai rinnegato il New Jersey, non ha mai smesso di credere che anche quando siamo a metà strada, living on a prayer, vale sempre la pena lottare per arrivare fino in fondo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. E intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
1: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, spichiamo accordo prima possibile.
2: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 i morti nei raid dell'IDF.
1: Conflitto Mosca-Kiev: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una 15ina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
2: È tutto, a più tardi.

0: sono le 13.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
1: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi Medio Oriente passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben-Gvir, che aveva diviso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
2: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buonsenso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
1: La cronaca: il conducente di un'auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada 26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato l'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
2: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La corte d'assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024, e si è già ritirata in camera di consiglio, ne uscirà solo per la lettura del dispositivo attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
1: Siamo allo sport. Secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Jannik Sinner è tornato oggi a San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. Fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche alle.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Una delle prime conseguenze del nuovo cult hard è la progressiva scomparsa delle tastiere e dei fiati, non più ritenuti in linea con la nuova ortodossia, che pretende di limitare ai soli di chitarra, basso, batteria e voce i confini del rock. Le tastiere hanno avuto un ruolo determinante nel sound di alcuni gruppi storici del rock duro come Deep Purple o Blue Oyster Cult, così come i fiati sono stati spesso parte integrante delle sonorità intrise di blues e R&B negli Aerosmith o prima ancora dei Rolling Stones. Ciò nonostante vengono ormai considerati strumenti wimp, ovvero da rammolliti, buoni per il pop e la disco. Tra il pubblico giovane c'è sempre più voglia di estremismo sonico e musicale. Lo si può ottenere spostando ancora più in là i paletti dell'aggressività stilistica. Un'ulteriore spinta viene data dagli australiani AC/DC, destinati a diventare una delle band più famose di tutti i tempi. Oggi vengono indicati come i re del rock classico e tradizionalista, ma in realtà il loro arrivo sulle scene era stata un'autentica rivoluzione e non una semplice restaurazione del rock and roll degli anni 50, come a volte dichiarato dagli stessi AC/DC, con compiaciuta ironia. Non è un caso che in piena esplosione punk la stampa inglese li accomuni ai Sex Pistols, cogliendo in pieno la carica selvaggia e diversiva che il quintetto australiano porta sui palchi di tutto il mondo. Formalmente il loro sound è basato sulla formula appena più indurita dei Rolling Stones, ma nella sostanza il loro rock è, per così dire, quanto di più vicino ci sia mai stato a quei riti primitivi che dalla notte dei tempi scandiscono i ritmi dell'umanità. Con gli AC/DC il rock fa espressione di un istinto animalesco che lo riporta nelle strade e nei quartieri bassi. Il progressive jazz rock, il pop e la disco subiscono l'assalto più feroce che si possa immaginare, soprattutto a opera di un cantante, Bon Scott, che è l'antitesi di ogni frontman degli anni 70, l'esatto opposto di un David Bowie o di un Peter Gabriel. Solo Iggy Pop gli si avvicina alla carica bestiale di Scott, che per certi versi non si potrebbe nemmeno definire un cantante in senso classico, ma all'incarnazione di una specie di dio pan moderno, fatto al 100% di grezza carica erotica che non risparmia nessuno. Bon Scott è dotato di un urlo lancinante, una tonalità al vetriolo che diventerà uno degli stilemi più imitati nel metal. Dietro di lui una band che imprigiona il proprio pubblico con una serie di quattro quarti martellanti e privi di fronzoli, scanditi esclusivamente per scatenare negli istinti più selvaggi del pubblico ogni pazzia. Un pubblico che a sua volta risponde con un'adorazione fantastico. Il muro di suono dei loro concerti è impressionante, ma pure assolutamente scevro dalle raffinatezze stilistiche, per esempio dei Led Zeppelin o dei Deep Purple. Gli AC/DC sono un istinto puro esaltato da cinque sottoproletari che si dichiarano fieri di esserlo nella loro addomesticabile indole teppistica. Il chitarrista solista Angus Young diventerà l'emblema stesso dell'hard rock, giocando con la figura del diavolo vestito da scolaretto di college, con tanto di pantaloncini corti, giacca e cravatta, berretto e cartella sulle spalle. Negli AC/DC le metafore di rapporti col diavolo si sprecheranno.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

0: sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
1: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla di Bologna.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona.
1: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione. Stabilendo un aumento della punizione, qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale Karim Khan è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
1: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federal Alberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi 4,9 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze, il 90,7%, si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7,5 miliardi.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Do you remember the disco days? Disco party. Right here, right now.

0: meteo.
1: Tempo generalmente stabile sull'Italia grazie all'anticiclone, ma all'estremo nord non mancheranno alcune precipitazioni. In mattinata nubi in aumento sui settori di nord-ovest, con qualche pioggia relegata solo ai rilievi più settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità diurna sui rilievi alpini con possibili temporali, in particolare tra Trentino Alto Adige e Friuli Alto Veneto. Splenderà il sole invece sulle aree pianeggianti al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live! Disco Party. Right here, right now.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
1: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
2: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
1: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
2: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
1: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams, che ha 44 anni, torna a giocare in doppio con la canadese Mboko contro la coppia formata da Melchior Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nel singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Weekend Mix, ogni sabato sera vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
4: Remember the disco days with Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
1: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
1: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024 e si è già ritirata in Camera di Consiglio. Ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
2: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
1: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'altoatesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Martedì amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.

Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Antrophic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po'. Ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende, naturalmente, che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette, producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Cloud Opus 4.8, quello, diciamo, come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Cloud Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane, nel 2021, da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi, grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece allo stato attuale ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi.

E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU in particolare, per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche. Quindi quando l'utente cerca magari dei tool, diciamo così, popolari, come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate, che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto. Quindi attenzione, amici, fate sempre molta attenzione.

andiamo ancora avanti, si parla di investimenti, amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare i Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro, ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri.

notizia che verte ancora su quella che è la sicurezza e soprattutto il consiglio di non abbassare mai la guardia, amici, perché i ricercatori di Pusch Security avrebbero scoperto una nuova variante dell'attacco ClickFix che sfrutta la condivisione delle conversazioni di ChatGPT per distribuire malware per Windows e Mac. La campagna LLM Share, più avanzata diciamo delle precedenti, in quanto è stato creato proprio un sito che è un clone di OpenAI attraverso la funzionalità di generazione del codice del chatbot. Quando gli utenti quindi cercano ChatGPT vengono mostrate le risposte del chatbot nei risultati delle ricerche, quindi per ottenere una maggiore visibilità sono state sfruttate delle tecniche di posizionamento SEO e malwartizing. Gli utenti quindi vedono gli URL delle conversazioni condivise, quindi credono che la fonte sia quella legittima, e invece dei comandi per l'installazione dell'applicazione di ChatGPT, come nel diciamo tradizionale attacco ClickFix, le vittime vedono una pagina che segnala un problema tecnico, il sito magari non disponibile per accesso di traffico, devono quindi scaricare la versione desktop cliccando sul pulsante di download. La pagina web è stata creata con ChatGPT, nella parte superiore c'è un link che permette di vedere il codice sorgente, diciamo HTML e CSS, quindi se l'utente clicca sul pulsante viene aperta una pagina con un design del tutto simile a quella legittima di OpenAI e due pulsanti per poter scaricare le versioni Windows e quella di Mac dall'applicazione desktop e i relativi eseguibili, che sono, dicevo, in realtà degli InfoStellar. Quello per Windows non è stato analizzato, quello per Mac è Odyssey Stellar, che è un diciamo un fork del famigerato Atomic Stellar, come hanno scoperto i ricercatori della Malwarebytes. Ecco, diciamo pure che il malware può rubare password, keychain, sessioni Telegram e dati da browser basati su Chromium. Effetto inoltre la scansione diciamo delle directory per trovare i file delle wallet e dei criptovalute, e sostituisce le versioni legittime con quelle infette, che poi di fatto, ecco, cosa fanno? Catturano password e a questo punto, una volta fatto questo gioco, come si dice, il computer è loro.

È volato via anche quest'oggi, martedì, il nostro appuntamento con Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ci fermiamo qua. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda ritorneremo insieme come sempre all'appuntamento che viene rinnovato domani alla solita ora. Vi aspetto su questa radio.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
3: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latino americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una ventina, molti di loro ancora da identificare.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessy Guerra, condannata per adulterio, e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
3: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
2: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
3: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa, ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

Ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: dietro le storie della musica.
1: È il 1978 e c'è un singolo che da qualche settimana suona nei jukebox o lo si ascolta alla radio. Questo brano è Rivers of Babylon, del gruppo tedesco dei Bon AM, che per 5 settimane rimarrà in vetta alle classifiche del Regno Unito e di altri paesi, compresi l'Italia, vendendo milioni di dischi e ricevendo premi importanti come addirittura un disco di platino. Pochi però sanno che a scrivere il testo della canzone non fu lo scrittore solito, il principale autore di molti dei testi del gruppo, Frank Farian. No, questa volta è bastato leggere il Salmo 137 della Bibbia, il quale recita così: là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevano ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, quelli che ci prendevano delle canzoni d'allegrezza dicendo cantateci delle canzoni di Sion. Eravamo seduti presso i fiumi di Babilonia piangendo a ricordo di Sion, a prendere i nostri strumenti musicali sugli alberi in riva al mare. Lì infatti coloro che ci avevano fatto prigionieri chiesero un canto e quelli che ci avevano portato via tutto ci ordinarono di rallegrarci dicendoci dateci uno dei canti di Sion. Come dire che il successo a questa volta è piovuto proprio dal cielo.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
2: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
1: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di Via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in Camera di Consiglio per la sentenza.
2: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai è diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una ventina, molti di loro ancora da identificare.
1: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La gallinella saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.
2: Always on the air.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il Tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
1: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
2: Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
1: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Orsa Trasporti e FAST.
2: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessy Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
1: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
2: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio. Enjoy the music.

Negli anni 70 succedeva spesso che il confine tra genio, caso e follia fosse sottilissimo. Una delle storie più curiose riguarda David Bowie e Iggy Pop durante il loro periodo a Berlino. Nel 1976 David Bowie era una superstar mondiale, ma stava attraversando un periodo molto difficile: fame enorme, paranoia, eccessi e una vita completamente fuori controllo a Los Angeles. Per sparire dai riflettori prese una decisione assurda per l'epoca: trasferirsi a Berlino Ovest con Iggy Pop, che a sua volta cercava di salvare la propria carriera e se stesso. Invece di vivere da rockstar, affittarono un appartamento piuttosto anonimo vicino al muro di Berlino. David Bowie usciva in bicicletta, andava nei bar turchi del quartiere e cercava di passare inosservato, cosa che funzionava sorprendentemente bene. In Germania molti lo riconoscevano, ma facevano finta di niente per rispetto.

parte più incredibile, in quel periodo nascosto registrò alcuni dei dischi più influenti della storia del rock: Low, Heroes, Larger. La famosa canzone Heroes, infatti, nacque dopo che David Bowie vide due innamorati baciarsi vicino al muro di Berlino, sotto la sorveglianza delle guardie. L'immagine gli sembrò il simbolo perfetto di due persone che cercano un momento di libertà in mezzo alla tensione della guerra fredda. Nel frattempo, David aiutò Iggy Pop a rimettersi in piedi. Gli produsse due album, The Idiot e Lust for Life.

qui arriva l'aneddoto curioso. Il riff ritmico di Lust for Life sarebbe stato ispirato dal segnale sonoro iniziale delle trasmissioni televisive americane che i due ascoltavano ossessivamente di notte. Per guadagnare un po' di tranquillità, comunque, David spesso usciva travestito, cappelli larghi, giacche normali, niente look spaziali da Ziggy Stardust. Una volta raccontò che la libertà più grande era stata poter entrare in un cinema da solo, senza essere assalito dai fan. È paradossale, lo sappiamo, ma nel tentativo di sparire dal mondo, David Bowie finì per creare una delle epoche artistiche più celebrate della musica del Novecento.

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20.

ti sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

0: Sono le 21.
1: Va ora in onda Tracce con Ugo Buizza.

Ma che piacere, eccomi ancora tra di voi. Care signore, cari signori, una nuova puntata di Tracce sta per iniziare con la mia voce, Ugo Buizza, conduttore, ideatore di queste avventure musicali e di questa tanta tanta musica da dividere con voi. Spero tutto bene, spero stiate bene. Per quanto mi riguarda è stata una settimana dura, devo dire, e quindi 2 ore di musica insieme a voi sicuramente serviranno e saranno balsamiche. Puntata come al solito infarcita di tante cose nuove, ma anche tante cose dal passato, e siccome la musica è tanta, come amo dire, parliamo poco e facciamo i fatti. E i fatti sono iniziare per esempio parlando di Beatles in occasione della pubblicazione di The Boys of Dungeon Lane, il nuovo album che hanno parlato tutti di Paul McCartney, e a cui dedicherò una canzone, ma poi ne parlerò, e poi ascolteremo cose anche dei Beatles, ex Beatles e tributi, almeno per questa prima parte di Tracce, che inizia con un artista che viene da Portland, Oregon. Lui è un cantastorie, è un narratore e ama fare anche concerti a tema, dedicandoli spesso e volentieri a album interi dei Beatles. L'ha fatto con Sgt. Pepper's, l'ha fatto con White Album e l'ha fatto con Abbey Road e l'ha fatto anche con Revolver, capolavoro dei Beatles del 1966. E io inauguro la puntata con questa cover splendida di Here, There and Everywhere, la voce di John Craigie.

sono dei piccoli gioiellini. Poi lui, tra l'altro, John Craigie, quando fa questi spettacoli davanti a, tra l'altro, un pubblico non proprio numeroso, in piccoli locali, si diverte poi a narrare, a raccontare storie. Sono molto interessanti e quindi mi piacerebbe assistere a un evento del genere. John Craigie inaugura la puntata di oggi con Here, There and Everywhere, che prosegue con un'altra cover da un gruppo di Brooklyn che si chiamano, non so come mai, The Como Brothers, sì, proprio come il lago di Como. Gruppo apprezzato peraltro dal grande Steve Jordan. E allora, da Como Brothers, parlando di Beatles, appunto, una cover molto bellina di 8 Days a Week, tratta da un album che è interamente rifatto, cioè da For Sale. Como Brothers. Ecco.

0: Niente male, è carina, questo fischio non ci voleva. Erano i Como Brothers alle prese con questa cover di 8 Days a Week. I Como Brothers hanno registrato per ora solo 3 tributi ai Beatles, solo per modo di dire, rifacendo completamente l'album Help, l'album For Sale, da cui ho tratto questa, e infine l'album Help. Quindi ci aspetteremo altre cose, spero, me lo auguro. Molto molto bravi, molto carini nella loro semplicità, e ci vuole anche questa cosa. E da Como Brothers, da una band che rifà i Beatles, ovviamente i Beatles arrivano a Tracce, dal volume 4 dell'Anthology, una alternate version, una versione alternata di un classico di George Harrison, da White Album. E c'è bisogno di presentarlo, non credo.
1: I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee.
2: Okay, 1, 2, 3, 4.

0: Yeah. Hold it, Harry.
1: So it's okay. I sang, tried to do a smoky, and I just aren't smoky.
2: Ebbè, e qua le chiacchiere si sprecano. Anche perché l'Anthology è fatta così, e questo volume 4, che forse è il più deludente rispetto ai precedenti usciti tanti anni fa, i primi tre volumi erano davvero ricchi di contenuti incredibilmente buoni. E dall'Anthology 4, da Wild Man Guitar, Gently Weeps, firma George Harrison, invece passiamo al nuovo lavoro, al nuovo album di Macca, di Paul McCartney, che diciamo torna con un album davvero di ottimi brani e ottime canzoni. La produzione di Andrew Watt si rivela vincente, come lo era stata anche per esempio con i Rolling Stones di Hackney Diamond, e questo The Boys of Dungeon Lane ci propone un Paul McCartney davvero in grande spolvero, in grande forma. Lo studio poi fa miracoli anche sulla voce, che come sapete ormai ha lasciato Paul McCartney, ed è un peccato, ma questi 14 brani dimostrano che lui ha ancora voglia di creare, il talento esiste sempre anche a 84 anni. È un album secondo me per certi versi secondo me sorprendente, mi riporta a bellissimi lavori per esempio più recenti come Flaming Pie o Custom the Creator in Backyard, e anche ai primi folgoranti lavori come Ram, come il primo in completa solitudine, perché tutto sommato questo The Boys of Dungeon Lane, salvo un paio di brani, è in completa solitudine. Lui suona tutto e suona molto bene. Vi regalo questo brano, che è secondo me il migliore, almeno se può essere definito il migliore. Si chiama Mama Gets By, da Paul McCartney, 2026.

Questo era Mama Gets By, da questo The Boys of Dungeon Lane per Paul McCartney, un brano davvero arrangiato benissimo, questa orchestrazione fantastica e un testo anche molto bello, tanta nostalgia, tanto passato in questo lavoro. Tra l'altro lui, in una delle tante conferenze stampa e intervista che ha rilasciato in questi giorni per parlare dell'album, ha finalmente detto che secondo lui i Beatles sono stati il miglior gruppo nella storia della musica. E questo va detto, è la prima volta che Paul McCartney lo afferma, anche perché in passato aveva dichiarato che secondo lui il miglior gruppo erano i Everly Brothers, pensate, e i Beach Boys. Quindi insomma, stavolta forse fa pace con se stesso. E John Lennon era l'altra metà della mela, l'altra metà proprio della mela in tutti i sensi, Apple. E allora, dopo Paul McCartney, metterei una canzone di John Lennon mi sembra quasi scontato e ovvio. Questa è I'm Losing You.

Bella, ve la ricordavate, è una delle ultime canzoni incise da Lennon prima di scomparire purtroppo. Era I'm Losing You da John Lennon, e i produttori contano, e come se contano. Prima parlavo di Andrew Watt per quanto riguarda Paul McCartney o i Rolling Stones e altri, e anche Ringo Starr per la seconda volta ricorre a T-Bone Burnett per il secondo album, sarebbe il terzo della sua carriera, a tema country. L'ultimo album si chiama Long Round Road, e io che non ho molta simpatia per i dischi di Ringo Starr, devo dire che questi ultimi due mi sono piaciuti assai. E allora il titolo dell'album è come questa canzone, Long Long Road.

È una strada molto lunga quella percorsa anche da Ringo in tutti questi anni, dal 1962, dall'avventura con i Beatles per arrivare a questi album eleganti country e con queste produzioni. Era Lonely Road, titolo anche dell'ultimo album di Ringo Starr. Chiudiamo il quartetto, dopo Paul, dopo John, dopo Ringo, ovviamente George Harrison, che secondo me ha registrato il più bello, il miglior album di tutti gli ex Beatles in assoluto, lo dico da sempre. L'album si chiamava All Things Must Pass e lui voleva dimostrare di essere degno di Lennon McCartney. In questo album registra canzoni che aveva già registrato ai tempi dei Beatles, come l'omonima canzone quella che dà il titolo all'album, e ci regala delle perle, e registra anche qualcosa che aveva fatto in collaborazione nel 1970 con Bob Dylan. In teoria doveva uscire un album proprio da Dylan e Harrison, esistono le session, esistono i bootlegs, ma poi non uscì mai. Uscirono queste due canzoni, la prima è quella composta da Harrison insieme a Dylan, che è I Love You Anytime, quella che vi faccio ascoltare, e poi If Not For You, che invece il signor Bob Dylan registrò ai tempi di New Morning. E adesso I Love You Anytime, meraviglia.

I Dev You Anytime, Dylan Harrison, e chiude questa prima mezz'ora di tracce dedicata interamente al mondo Beatles, ex Beatles, e devo dire che questa canzone davvero mi muove ancora qualcosa, è un album meraviglioso. E parlando di Dylan invece, adesso vi faccio ascoltare una chicca, perché questo è un concerto particolare, quello dell'8 dicembre del 1975 a New York al Madison Square Garden, un concerto che Dylan fece per beneficenza, dedicando l'incasso a Rubin Carter, ovvero Harry Caine. Vi ricordate la storia del pugile accusato di omicidio che lui ha difeso, poi ritrattando, e gli ha dedicato anche la canzone Harry Caine, che per la prima volta fece dal vivo al Madison Square Garden. Io vi regalo però una versione splendida di Simple Twist of Fate, poi c'è la faccia di Dylan che mi guarda dalla copertina con questo trucco pesante circense e dico che lui è un genio. Simple Twist of Fate dal vivo, Bob Dylan.

1975, un Dylan in grandissima forma, smagliante, devo dire, la Rolling Thunder Review al Madison Square Garden di New York per questo concerto in favore della causa per Reuben Carter, ovvero Hurricane. E da un concerto tributo a un altro, quello invece dedicato alla figura di Gary Brooker, ovvero Procol Harum, un concerto del 2013 che vedeva anche Paul Carrack, grande voce secondo me, alle prese con un classico dei Procol Harum.

Questa era una versione live, erroneamente ho detto 2013, in realtà il concerto del 4 dicembre del 2023, quindi 10 anni dopo, per la precisione, giusto precisarlo, il concerto tributo a Gary Brooker con questa Homburg. Io proseguo un tributo a Gary Brooker con il classico dei classici dei... ovviamente Procol Harum. Sto parlando di Why the Shades of Pale, in una versione particolare, devo dire molto ben riuscita, di un gruppo che si chiama a metà come il gruppo storico. Insomma, questo non è un quiz, eh? Allora, esistevano i Flying Burrito Brothers, vi ricordate il gruppo di Chris Hillman, di Grant Parson? Bene, ora esistono i Burrito Brothers, ciò che resta insomma di quella leggendaria band americana. Nel 2025 pubblicano un nuovo lavoro molto interessante, molto nostalgico, e più nostalgica di questa non esiste. Why the Shades of Pale.

molto particolare, niente male, devo dire, Burrito Brothers con Weather Shade of Pale, una nuova versione pubblicata lo scorso anno, nel 2025. Come sapete, Peter Gabriel sta pubblicando nuova musica secondo il ciclo lunare. Ogni pleninunio, infatti, corrisponde a una nuova canzone che sarà poi il contenuto del nuovo album che si chiamerà I.O., l'album che uscirà presumibilmente intorno ai mesi di ottobre o novembre. Sono 12 canzoni e ne ha pubblicate già 6, quindi siamo a metà dell'opera. Io vi faccio ascoltare quella nuova, appena pubblicata, la sesta, che si chiama A Hard Lesson, Peter Gabriel.

sapete che vi dico, mi piace. Hard Lesson è un'altra anteprima, la sesta dal prossimo album di Peter Gabriel, che si chiamerà Hi Ho, e questa era la Bright Side Mix, perché come per il penultimo lavoro Peter Gabriel ha deciso di farne due versioni, la Dark Side e la Bright Side, con arrangiamenti leggermente diversi. La prossima canzone invece è una canzone a cui sono molto legato, perché è molto rappresentativa dell'interprete e dell'autore. Sto parlando di Francesco De Gregori, polemiche a parte che non voglio neanche nominare in questo programma. Stimo da sempre Francesco De Gregori, anche perché come me è dilaniato, assolutamente. E questa canzone, in particolare, una delle tante, devo dire, non in particolare, che si chiama Cose, secondo me deve molto a Dylan, ma lo fa in maniera egregia. Ed è una canzone a cui io sono molto, molto legato. Queste cose.

0: Amo questa canzone, ce lo dichiaro apertamente. Cose, Francesco De Gregori, 1989, ne ha scritte di cose. È molto, molto, molto Dylan, che dite? Nel testo, nell'arrangiamento, ma lui riesce a farla sua questa cosa, ed è bellissimo. Da Cose, Francesco De Gregori, a una anteprima di un nuovo album inedito di una cantante che purtroppo ci ha lasciato non molto tempo fa. Lei era Roberta Fleck, una cover di Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me, una canzone ecologista meravigliosa. Eccola.
1: All right. We're just feeling this right now.

Magnifica, Roberta Flack, una voce unica. Alle prese con Mercy Mercy Me, un album che uscirà il mese prossimo e inedito per questa grande cantante. E da Roberta Flack invece passiamo a un'altra cover. Mi sto accorgendo neanche a farlo apposta che sto mandando tante cover stasera, oggi, e quindi che ne so, è una scelta quasi così riuscita per caso, spero che vi piaccia comunque. E quindi da Roberta Flack un'altra voce femminile, forse meno conosciuta, quella di Kathleen Edwards, che 2 anni fa ha fatto registrato e ha fatto un album interamente di cover che si chiama, banalmente, come si chiama? Indovinate, Cover. Logical Song, Supertramp.

non è male, devo dire non è male. The Logical Song nella versione di Kathleen Edwards, pubblicato nel 2025, bella, carina, molto molto carina. Bene, lo scorso mese di aprile, in occasione del Record Store Day, Neil Young ha pubblicato l'ennesimo album, questa volta dal vivo, che si chiama As Time Explode. È un album con una nuova formazione, quella dei Chrome Hearts, con Spooner Oldham, il grande Spooner Oldham alle tastiere, Mika Nelson, figlio di Willie Nelson, alle chitarre, Corey McCormick al basso e infine Anthony Lo Gerfo alla batteria, di cui non so dirvi assolutamente nulla, se non che suona veramente molto bene, altrimenti Neil Young non l'avrebbe assunto alla sua corte. Quindi Neil Young con questa nuova formazione che si chiama Chrome Hearts, vi faccio ascoltare da questo disco dal vivo questa versione di Harvest Moon. Il tour era del 2024.

sempre una garanzia, io non so, Neil Young, che vedevo di, un po' come con Bob Dylan, eh? Allora, era Harvest Moon dal vivo, da questo nuovo album pubblicato sia in occasione del Record Store Day, dimenticavo di dire che in questi giorni è stato pubblicato anche per la gente normale con vinile nero anziché trasparente. Questa è la differenza tra le due pubblicazioni. L'album si chiama As Time Explode ed era Harvest Moon, appunto. Proseguiamo invece con un'altra novità. L'album si chiama Dream Chaser, credo che sia il 120° album di Willie Nelson, ma è comunque sempre di altissimo livello. Tra l'altro le canzoni le ha firmate lui insieme a Buddy Cannon, che è un suo vecchio collaboratore, un album ottimo, che contiene una canzone che si chiama I Can Read Your Mind. Allora, ho letto un'intervista a Willie Nelson recentemente dove dice che questa canzone in teoria doveva essere una canzone scritta insieme a Bob Dylan. Lui aveva in mente insieme a Bob di pubblicare un album, pensate, un album insieme, Dylan e Nelson, non sarebbe stato male. E da queste session ha tirato fuori I Can Read Your Mind. Peccato che poi ha precisato, sì, però l'unica cosa che ha ancora della collaborazione, anzi l'unica cosa scritta da questa collaborazione, è semplicemente la prima strofa. Willie Nelson.

I Can Read Your Mind, Willie Nelson da Dream Chaser, il suo nuovo album che conferma che lui la voce ce l'ha ancora. Ragazzi, è del 1933, pensate, 93 anni, e va ancora sui palchi di tutti gli Stati Uniti, gira, canta con questa voce ancora intatta, è un miracolo veramente. Un'altra novità invece, un altro album dal vivo per una vecchia formazione storica che ormai è un duo di fatto, anzi è un duo. Sto parlando degli U, che pubblicano un album di un concerto del 25 luglio 2023 a Eden Project, è un album dove loro con l'orchestra rifanno parte di Tommy, anzi quasi tutto Tommy, e anche Quadrophenia. E allora, siccome io amo Quadrophenia, questa è una canzone che poi c'era nei jukebox, si ascoltava nel 1973, si mettevano le 50 lire o le 100 lire per tre canzoni, e c'era anche questa 5 to 15, The Who.

I vecchietti qua suonano ancora, cavolo se suona. Accidenti. The Who, dal vivo, nuovo album dal vivo pubblicato in questi giorni, molto carino, e ne hanno fatti anche troppi, però ragazzi, 5 to 15 era uno dei brani di punta della rock opera Quadrofenia. Novità anche per i Dervish, band irlandese che in Irlanda è molto popolare, da noi un po' meno. Il secondo volume a distanza di 10 anni dedicato al songbook della musica irlandese, infatti si chiama The Great Irish Songbook, e contiene canzoni tra gli altri anche di Van Morrison e di tanti altri autori irlandesi, fra i quali Glen Hansard, che presta anche la sua voce insieme ai Dervish in questa versione di Live a Light On. Glen Hansard e i Dervish.

tutta la dolcezza dell'Irlanda, i sapori dell'Irlanda. L'Irlanda I Hon con Dervish, in la voce era quella dello splendido, come sempre, Glen Hansard. E da questa novità, The Great Irish Songbook, a un'altra novità di una mia beniamina che viene questa volta dal Messico, metà americana, metà messicana. Lei si chiama Lila Downs e pubblica un nuovo lavoro che si chiama, bellissimo titolo, Cambias mi mundo. E il mondo non cambia. Lei finalmente ha deciso di fare un album interamente di canzoni scritte da lei stessa, quindi poche cover, un album come al solito con la cumbia, con tutta la musica e i sapori del Mexico. Allora questa è proprio Cambias mi mundo insieme a Snow Ted Pratt.

adoro Villa Downs, una voce fantastica, e il suo impegno sociale sempre a favore delle minoranze, sempre contro i potenti, e in questo caso anche contro gli Yankee, come sempre. Dal Messico invece agli Stati Uniti, quelli di New Orleans, per un artista che è una leggenda, è stata una leggenda e lo ricorderemo sempre. Alan Toussaint, infatti, è sicuramente uno degli artisti più importanti della musica americana ed è quasi il simbolo della musica di New Orleans. Da un album dal vivo appena pubblicato, da Songbook Nuova Edizione, un concerto a New York City al Joe Pub del 2009, una canzone del grande Paul Simon che si chiamava American Tune.

la canzone sulla migrazione, sulle Mayflower che sbarcava sulle coste degli Stati Uniti e portava i migranti a cercare fortuna, una storia che si ripete. American Tune, dal disco nuovo di Alan, mi piace dire disco, cioè Fardavech, ma è bello. Alan Toussaint, viene pubblicato questo songbook che era già uscito molti anni fa e adesso viene aggiunto un disco dal vivo che contiene appunto questo brano. Questo invece è un album particolare, il fratello di Alison Krauss, meno noto, un grande bassista che si chiama Victor Krauss, incideva nel 2007 un album molto interessante con una formazione pazzesca, c'era Dean Parks, Bill Frisell, Matt Chamberlain e la voce anche di Sean Colvin in questo brano, anche qua una cover, ma non l'ho fatto apposta. Vi dico che canzone è? No, arrangiatevi. troppo scontato. Victor Krauss.

Beh, un arrangiamento molto particolare che si avvale tra l'altro dalla collaborazione fantastica alla chitarra di Bill Frisell, si sentiva. Questo era Victor Kraus da un vecchio lavoro, il suo secondo album, il fratellino di Alison Krauss. Siamo quasi in chiusura, manca pochi minuti alla fine della puntata di Tracce di oggi. Io ricordo, sono Ugo Buizza e ogni settimana vi regalo 2 ore di musica scelte da me. Adesso invece una canzone bellissima di un gruppo che molti adorano. Loro vengono da Portland, sono i The Lines, questa è Little Hurl in una versione dal vivo.

Little Girl, versione live The Nice, fantastici ogni volta. Allora, siamo veramente alla fine e vi lascio con un album nuovo di Michael Weston King. L'album si chiama come questa canzone, ovvero Nothing Can Hurt Me e Anymore. E che dire, Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia come al solito per l'ascolto, siete stati bravissimi a resistere per 2 ore, care signore e cari signori. Io vi abbraccio e vi saluto alla prossima settimana. Ciao ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: Ed è già martedì mattina, cari amici di In The Morning, il tempo passa che è una meraviglia, non è vero? Benvenuti e ben ritrovati in questa striscia quotidiana che è In The Morning, tra il lunedì e il venerdì, la mattina, tra le 7 e le 9, prima parte Beppe Profeta, seconda con il sottoscritto Tony Marano, che avrà il compito di accompagnarvi fino alle ore 9 con la redazione e le notizie di quell'ora. Pronti dunque per cominciare? 339-633-0800 è il nostro recapito telefonico e anche il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi e le vostre dediche e richieste. Mentre salutiamo, impeccabili anche questa mattina, il duo di Piadena, che sono Gianni Mai in console, dal supervisore tecnica Marco Dalmonte. Pronti per cominciare dunque con la prima canzone di questa mattina.

stamane in apertura di The Morning ci occupiamo della storia di una studentessa di soli 17 anni, si chiama Daisia Taylor, che ha raggiunto un traguardo che ha lasciato bocca aperta la comunità scientifica internazionale. Mentre i grandi laboratori investono milioni in tecnologie costose, Daisia ha, si dice così, no? Daisia, esatto, ha guardato alla natura per risolvere un problema critico, rilevare precocemente le infezioni post-operatorie. Utilizzando il succo della barbabietola, pensate, ha creato dei punti di sutura intelligenti. La barbabietola agisce come un indicatore naturale di pH. Quando una ferita si infetta, il suo livello di acidità cambia. Il risultato? I punti passano da un rosso acceso a un viola scura non appena rilevano i batteri, avvisando immediatamente medici e pazienti senza bisogno di sensori elettronici. Questa innovazione è stata pensata appositamente per i paesi in via di sviluppo, dove l'accesso a strumenti diagnostici avanzati è limitato e le infezioni chirurgiche sono una minaccia costante. Premiata tra i migliori giovani scienziati al mondo, Daisia, oh, l'ho detto bene stavolta, ha dimostrato che la vera innovazione nasce dall'empatia e dalla voglia di rendere la cura della salute accessibile a tutti.

quella pianta che molti considerano solo una sgradita erbaccia nel giardino di casa, potrebbe invece nascondere, cari amici di Studio Radio, segreti preziosi per la scienza moderna. I ricercatori dell'Università di Windsor in Canada stanno studiando infatti da anni la radice di tarassaco per le sue potenziali proprietà contro il cancro. I risultati nei laboratori sono incredibili. Pensate, l'estratto sembra innescare l'apoptosi, ovvero il suicidio programmato delle cellule malate, lasciando intatte quelle sane. Attenzione però, gli esperti chiariscono che non si tratta di una cura miracolosa fai da te. Sebbene i test in vitro siano promettenti e abbiano portato a piccoli studi clinici, la scienza richiede tempi lunghi e prove rigorose prima di confermare l'efficacia reale sull'essere umano. Questo studio comunque ci ricorda quanto la natura possa ancora ispirare la medicina del futuro, offrendo nuovi percorsi dove i trattamenti tradizionali incontrano ostacoli. E questa dunque è la prova che la biodiversità è una risorsa inestimabile per la nostra salute.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

questa mattina vi voglio parlare anche di una scelta di civiltà che divide l'opinione pubblica ma poggia su basi scientifiche veramente solide. In Svizzera, infatti, dove se ne sentono ultimamente di cotte e di crude, è ormai vietato per legge gettare le aragoste vive nell'acqua bollente. Molti sono abituati a considerare questa pratica normale, ma la scienza ha parlato chiaro: i crostacei provano dolore e soffrono profondamente. Per questo motivo, prima di procedere alla cottura, l'animale deve essere obbligatoriamente assemato, stordito. Non si tratta solo del momento finale, ma di tutto il trattamento. È vietato anche trasportarle sul ghiaccio, una pratica che causa stress e sofferenza inutile. Le aragoste devono essere mantenute in un ambiente il più vicino possibile a quello naturale, fino all'ultimo istante. È un passo avanti verso un approccio più etico in cucina, che non vieta il consumo, ma impone il rispetto per la sensibilità animale. Molti chef si sono già adeguati, utilizzando tecnologie che garantiscono una morte istantanea senza dolore. È un cambiamento che ci spinge a riflettere su quante altre tradizioni accettiamo solo perché si è sempre fatto così.

Immaginate ora, cari amici di Studio Radio, di ricevere le chiavi di una casa ristrutturata senza pagare l'affitto e di avere un lavoro sicuro ad aspettarvi. Non è il sogno di un utopista, ma il piano d'emergenza del piccolo borgo di Arenillas, in Spagna. Pensate, con soli 40 abitanti rimasti in questo borgo, questo gioiello della provincia di Soria ha deciso di sfidare lo spopolamento con un'offerta concreta e immediata. Il bando è rivolto specificatamente a famiglie con figli in età scolare. Oltre alla casa gratuita, il comune garantisce un posto di lavoro a tempo indeterminato come muratore addetto alla manutenzione del paese. Ma non finisce qui. La famiglia avrà anche la possibilità di gestire il bar sociale, il vero cuore pulsante, centro di aggregazione della comunità. I bambini potranno frequentare la scuola regionale a 20 km di distanza, con il trasporto completamente gratuito garantito dalle autorità. Attenzione.

Però non si tratta di una vacanza pagata. Il consiglio comunale cerca persone motivate, pronte a integrarsi davvero e a vivere il borgo a 365 giorni all'anno, affrontando anche il silenzio e il clima dell'entroterra spagnolo. È una scelta di vita radicale che richiede coraggio, spirito di adattamento e voglia di ricominciare lontano dal caos delle grandi metropoli.

Martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934 nel cortometraggio La Gallinella Saggia faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno. Nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande. Nel 1762 l'architetto Luigi Cagnola. Nel 1915 il chitarrista Les Paul, ideatore della omonima chitarra Gibson. Nel 1949 l'arrangiatore e direttore d'orchestra Pinuccio Pirazzoli. Nel 1954 la giornalista Milena Gabanelli. E nel 1961 l'attore Michael J. Fox. Ma nascevano oggi anche l'attore Johnny Depp nel 1963, la giornalista O'Hara Borselli nel 1976, l'attrice Natalie Portman e la showgirl Sara Tommasi, entrambe nel 1981, e la modella e attrice Deborah Salvalaggio, nata in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per il 9 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Una svolta straordinaria arriva dai laboratori di Hong Kong e potrebbe cambiare per sempre il modo in cui affrontiamo il cancro alla pelle. Infatti, i ricercatori hanno presentato un cerotto intelligente, pensate un po', cari amici di Studio Radio, in grafene e rame, che permette di eliminare il melanoma senza la necessità di interventi chirurgici invasivi. Il funzionamento è quasi fantascientifico. Una volta applicato sulla lesione, il cerotto viene attivato da un laser a bassa potenza. Il calore sprigionato rilascia ioni di rame che scatenano uno stress ossidativo letale per le cellule tumorali. I risultati dei test sono sbalorditivi. In soli 10 giorni il dispositivo ha eliminato il 97% della massa tumorale nei modelli di laboratorio, preservando completamente la pelle sana circostante. Ma la vera rivoluzione è l'effetto memoria. Il trattamento sembra addestrare il sistema immunitario a riconoscere e combattere eventuali cellule tumorali in circolazione, prevenendo la diffusione del cancro ad altri organi. Siamo così di fronte a una nuova era della medicina oncologica, dove la tecnologia indossabile e i nanomateriali offrono cure più dolci e mirate.

prima di chiudere questa mattina vi voglio parlare dell'impresa di questo imprenditore canadese Marcel Brun, che ha scelto di trasformare la sua fortuna in qualcosa che potesse davvero cambiare la vita delle persone. Non un semplice gesto di beneficenza, ma un impegno profondo verso chi vive ai margini. Così è nato 12 Neighbors, un piccolo villaggio in crescita a Fredericton, pensato per offrire un nuovo inizio a chi non ha una casa. Le microabitazioni costruite finora sono piccole, sì, ma accoglienti e complete di tutto: una cucina dove preparare un pasto caldo, un bagno privato, uno spazio che finalmente appartiene a chi lo abita. L'affitto è proporzionato al reddito, perché nessuno debba scegliere tra un tetto e la sopravvivenza. Ma ciò che rende questo progetto davvero speciale è l'idea di comunità. Oltre alle case sono nati una caffetteria, una tipografia, una cucina formativa, luoghi dove imparare, lavorare e ritrovare fiducia nelle proprie capacità, spazi dove sentirsi parte di qualcosa.

notizia scientifica, direi decisamente interessante questa, tant'è che poche settimane fa al Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma è stata eseguita la prima mastectomia endoscopica con la paziente completamente sveglia, senza anestesia generale e senza incisioni sulla mammella. Un intervento rivoluzionario che apre nuove strade nella cura del tumore al seno. Cos'è che rende questa operazione così innovativa? Pensate, un intervento mini-invasivo con una piccola incisione di circa 3 cm nell'ascella, senza alcuna incisione sulla mammella. La paziente è rimasta sveglia grazie all'anestesia loco-regionale, evitando l'anestesia generale. Sono stati utilizzati strumenti endoscopici ad alta precisione, permettendo un risultato senza cicatrici. Il recupero è stato rapidissimo, con dimissioni in meno di 24 ore. Questo tipo di intervento riduce lo stress fisico ed emotivo e potrebbe diventare un nuovo standard nella chirurgia senologica del futuro.

Siamo in addirittura d'arrivo per questo martedì mattina, salutiamo Loretta da Crema che ci ha scritto, ci ha inviato i suoi saluti e alla quale dedichiamo l'ultima canzone che abbiamo sentito quest'oggi nel nostro appuntamento, seconda parte di In The Morning, che tornerà questa sera dopo la mezzanotte con la replica e poi nuovamente in diretta domani mattina, mercoledì, tra le 7 e le 9. Prima parte Beppe Profeta, la seconda con il sottoscritto Tony Marano. Vi ricordo nel corso della giornata, questo pomeriggio alle 14 Disco Party, alle ore 16 Maurizio Rossi con Radio Web, il mondo di internet alla radio, e in prime time, come si dice in gergo televisivo, alle ore 21 torna il grandissimo Ugo Buizza con una nuova puntata imperdibile di Tracce, da non perdere assolutamente, tra vecchi classici e nuove sonorità. Grazie per averci seguito e buona continuazione sempre qui sulla vostra Radio del Cuore, Studio Radio.

0: 90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio Radio.
1: Remember the disco days with Disco Party.

0: la notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Martedì, amici e puntuali, noi arriviamo con Radio Web, sintonizzati se ci state seguendo dalla radio o connessi se in questo momento siete all'ascolto dal vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche uno smartphone o un computer desktop. Noi siamo pronti per partire perché anche oggi abbiamo tante notizie interessanti.

Quest'oggi vogliamo aprire subito una parentesi o una finestra, come volete voi, su Antrophic e sul suo valore, perché è qualcosa di incredibile, amici, sentite un po'. Ha ottenuto altri 65 miliardi di dollari dall'ultimo round di finanziamenti, ed ora l'azienda guidata da Dario Amodei avrebbe raggiunto una valutazione di mercato che, attenzione, udite udite, pari a 965 miliardi di dollari, superando OpenAI che vale invece 852 miliardi di dollari. Oh, ma dico, sentite che cifre girano attorno a queste aziende, naturalmente, che fanno innovazione, queste aziende che producono intelligenza artificiale, fra virgolette, producono, oramai c'è, si sta perfezionando tutto il meccanismo. Un annuncio che è arrivato contemporaneamente al lancio del modello Cloud Opus 4.8, quello, diciamo, come scoperto pochi giorni fa, dove Anthropic ha confermato il rilascio pubblico anche di Cloud Mythos per i prossimi giorni. Anthropic, dicevo, è stata fondata molto giovane, nel 2021, da 7 ex dipendenti di OpenAI, tra cui i fratelli Dario e Daniela Amodei, CEO e presidente. Quindi, grazie al successo ottenuto con i modelli cloud e i tool dedicati alla programmazione, l'azienda californiana ha superato il diretto concorrente. Quindi lo scontro con il governo americano, beh, poteva avere ripercussioni negative, invece allo stato attuale ha portato dei vantaggi e forse anche inattesi.

E continua Radio Web, amici, sapete che siamo sempre molto sensibili a quelle che sono le problematiche legate alla sicurezza, perché qui ogni giorno se ne scopre una. Gli esperti di Microsoft che hanno identificato una campagna di cryptojacking che sfrutta i chatbot di intelligenza artificiale per convincere gli utenti a scaricare un software infetto, oltre alla tradizionale tecnica del SEO poisoning. I cybercriminali stabiliscono anche un accesso remoto persistente per rubare dati o installare, diciamo, dei ransomware. Lo scopo di questo cryptojacking è sfruttare le risorse del computer, le GPU in particolare, per il mining delle criptovalute, ovviamente questa all'insaputa delle vittime. I cybercriminali sfruttano principalmente la tecnica del posizionamento SEO per manipolare i risultati delle ricerche, quindi quando l'utente cerca magari di un pool, diciamo così, popolari, come potrebbero essere K-Lite, Codec Pack, Display Driver, ecco, finisce su questi siti fasulli che hanno un design, diciamo, molto molto simile a quello dei siti legittimi. In alcuni casi, diciamo, questi siti sono presenti anche nelle risposte dei chatbot, quindi il cosiddetto avvelenamento dei risultati delle ricerche che è stato esteso anche a questi modelli. Microsoft, pensate, che già ha identificato oltre 150 domini, quindi cliccando sul pulsante di download viene scaricato un archivio zip che poi contiene l'eseguibile legittimo del tool e una DLL autorun, e a questo punto, beh, il gioco è fatto, quindi attenzione amici, fate sempre molta attenzione.

andiamo ancora avanti, si parla di investimenti, amici, e in questi giorni la Commissione Europea dovrebbe annunciare il Chips Act 2.0. Secondo il documento, che è stato anche visto dalla Reuters, l'obiettivo è aggiornare la prima versione del piano con investimenti di 120 miliardi di euro che sono pubblici e privati, e tutto questo entro il 2035. L'obiettivo principale è quello di incrementare la domanda interna di chip. Ecco, sarebbero previsti anche degli obblighi per i produttori. L'European Chips Act, che è stata approvata lo scorso 25 luglio 2023, è in vigore già dal 21 di settembre 2023, prevede una serie di iniziative per ridurre la dipendenza da Cina e Stati Uniti nel mercato dei semiconduttori, tra cui anche i nuovi aiuti di Stato. Obiettivo principale proprio era quello di incrementare la capacità produttiva per poter raggiungere una quota almeno del 20% del mercato, questo entro il 2030, attraverso investimenti, diciamo, pubblici e privati per 43 miliardi di euro. Beh, dicevo, questo traguardo rimarrà comunque un sogno, perché a distanza di quasi 3 anni in Europa viene prodotto meno del 10% dei chip. Il piano originario comunque è fallito per diversi motivi, tra cui la decisione di Intel di non costruire più fabbriche in Germania e Polonia. E quindi con il Chips Act 2.0, che dovrebbe essere presentato, diciamo, in questi giorni, si prevedono investimenti per 120 miliardi di euro, ecco, un quarto della somma finanziata da Commissione Europea, Stati membri e privati, che dovrebbe essere utilizzata per la costruzione di una fabbrica, diciamo, per chip, per ora a 3 nanometri.